0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
0: Che fortuna. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che che può rappelare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.
2: What?

0: Massimo sempre adeguato sottoterra.
1: Io ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
0: Ottimista.

0: questo toccaterra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?